siamo fre o dia siamo sa dia metiamo ya so yo na mia obeyamo obeyamo obediamo obediamo samania biara.

0: mi da.
1: E tu non vai.
0: Ora di WhatsApp non è mi sano. Sai che non è mi mamma. Mi giuro. Mi giuro. Sabi rani a wea wa suru.
1: Wa suru.
0: E rie.
1: E rie.

la tese di osisi a kende le bahaba suwa ya ne passa mi shono ne passa mi shiano ba bia wo bia wo chere na me fami ha.

Yanabi, you are simple. Sisami, why? Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami. Sisami

na mia uswo atu ozana ima sama olu peja musa biya sabiya atu hallelujah and your name can you di erade me di enu nyama.

Father, salut, salut, salut, salut. Alléluia. Messiah, si. Uturua, aya Messiah, juma. Hiri, juma. Wahabi, tuako. Musrabi, faura. Hey, Alléluia. Come here. Alléluia. Apostle Benji, sumami yempeja. Utu, Alléluia. Mano. Alléluia.